0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Arrivi a 10 Toulouni, ou 7 e 10 settembre, CIVI, culli distrutti da Uvo, in Bastia.
2: CIBI, culli sono stati distrutti da Eviam in la notte da sabato a domenica in Bastia. L'incendio si è dichiarato verso tre ore in mano e vicino alla residenza di Ubarco e Monceau. Numerosi mesi di urgente soccorso di Bastia sono stati ingaggiati per ammaestrare l'incendio.
1: A Stadina a più calda in Corsica.
2: A Corsica ben di conosce la stadina più calda di Aso Storia. Tra il primo di giugno e il 31 d'agosto e di imperatura hanno francato quelle di Stadina 2003, annata di riverenza sinatando. 48 giornate di vigilanza arancia su Leoni, sino a 70 sette notte tropicali e un disavanzo piovometrico di 44%, testimoniati hanno una stagione fuori di regola.
1: A città di Sarte mobilizzata contro l'implantazione d'eoliane.
2: L'anziano presidente della regione Sardegna è stato ricevuto ieri da Umer e Paul Felix Benedetti per prospettare una mobilizzazione comune faccia ai progetti di installazione di 105 eoliane giganti. Paul Felix Benedetti brama di creare un collettivo di meri di litorale e di portare il cartolare davanti all'Assemblea di Corsica per ottenere una posizione contro Nurax e Poseidon.
1: In della tua sportiva sconfitta per USB contro Amia.
2: Il Sporting Club di Wasti ha perso in Furiani 3-0 contro la squadra d'Amiens per il conto di la quinta giornata di un campionato di Liga 3 sabato. Una prestazione di poco valore, una disfatta amara in Furiani che ritrovava i suoi sostenitori che erano più di 6.000 venuti a sostenere la sua squadra. A classifica i Wastiacci perdono 4 piazze e sono 12esimi con 6 punti. Sabato prossimo USB si spiazza in Bourg-Perona. Non si dirigeva la Escano 17 settembre.

0: città di Nazionale 1 e 2.
1: In Nazionale 1 Furiani si è imposto 3-2 contro Montlouis e la prima vittoria di Awanda Romain Paturel a Grand Puyo con Paul Antoniotti. E Rio FC Borgo ha perso in Chambly 2-1. I Wastiaci meritavano meglio visto i voti concessi dall'omidì a Gary Koulibaly. Dopo tre giornate Furiani si sta a classifica, o FC Borgo 10°. Sabato prossimo i Furiani che si spiazzeranno in Chantilly e i Borghigiani riceveranno a ORC France. In Nazionale 2, Europo A, che lui scorti oggi FCA, non va a Parida 1-1, malgrado la dominazione di Cortinese sino al 91° minuto di gioco, che può non essere delusi di essere passati così vicino di vittoria, la Iacini sono quinti e i Cortinesi 10°. In Europo G, o Gallia Luciana, che si devia a spiazzare a Fos-sur-Mer, su scontro è stato attempato per via di un problema di trasporto. In Europa G, il Sporting Club di Wasti ha strappato a Parida in Versailles 0-0, mentre che il FC Balagna, troppo inefficace, è stato disfatto in Wastel 2-0. E due squadre corse puntano e due avant-ultime piazze di classifica.
0: In moto, Thomas Verdon si impone a Agosto e Campile.
1: A nuova edizione di Agosto e Costa di motociclismo di Campile è stata vinta da Thomas Verdon. Il pilota austriaco ha stabilito una nuova prova in onore a 34 minuti e 48 secondi, nata a Aprilia. Jérémy Biaggi e Fanfan Monti completano il podium. E coupe l'attualità e compiamo un coup d'un point d'abel qui déballe.
0: E il sole è predominante oggi e il tempo generalmente è bello. Qualche nulla è sempre brisante in montagna in un dopo mezz'ora. Soffiano ventoli e temperature sono sempre calde e massime vanno da 33 gradi nel litorale, 31 a 36 all'interno e tra 27 e 30 gradi nei paesi in montagna. A 8 ore e mezzo stamani in Cervioni, a temperatura era di 26 gradi, a pressione atmosferica di 1024 millibar e un percentuale d'umidità di 67. In Bastia, a pressione aerea di 1025, un percentuale d'umidità di 79 e una temperatura di 26 gradi. In Calvi, 28 gradi, una pressione di 1031 millibar e 79% d'umidità. Infine, in città d'Ajaccio, sempre a 8 ore e mezzo stamane, temperatura di 26 gradi, 70% d'umidità e una pressione atmosferica di 1018 millibar.

0: Radio Galvici da Della, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvici Padel.
2: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.